Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascoltando di radioemissora qui, per sapere radioemissora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.

0: Mientras tanto, ya le puse 29 minutos le fui de hora de 6, mientras tanto no se puede pasar por el espacio de emisora. Quirato non sotto muovo per non seguire l'umanità che aveva già luna a cui non arriva e promedia di 16 luna a cui promedia giugno paia 20-26
1: Botaribe frequenza di 88.9 Boghia
2: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo
3: Ehi, potevo avere un sacco, vorrei depositare un cartone qui, nana, Ecotec?
4: Sì, verdade?
3: Compolaga! Per sei mesi, avevo una casa, avevo compagnia di chiedere, se avevo una quantità di cartone, non canso di curva. Vieni depositare un cartone cerca noi, non laga non come la vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

cadi melodia di antaño tambe di un pieza arriva G, che ti chiama Dushi. Dus mi chiara, ma niente bisa non stushi ricordo. Anto mi chiama da naturalmente un saluto specialmente per Stantur, ma niente bisa nama qua rima in sintonia. Danke per te, io? Danke per te, sicuro che sì. Tu resti danco, ti stima non stushi musica e nushi musica di Caja di Orgel. Danke mendi, awe si mimia come su un buon siman. Riva buon piano con Caja di Orgel, ma ta claro, no? Posso mi sa chi come viene da mester. Mi mette pepna a patur cosbai bong e dusci luna qui di giudi. Anto pesei nos ta dale dusci pieza qui di melodia di antaño, nos dusci ricordo.

E palavra duci sempre ta turca minda. Duci paghi, duci pei e tiunco scuta duci ta nos lenga. Lamentablemente non se ne nanta gusta, nanta bisa con nos comina da duci, nos placa da duci, nos hamber ni mojena da duci, però nanno che papi nos duci lenga. Papiamento! Chi che vuoi dire Jason? Feliz mainta papu duci. Turcos bon, ando legami ma non saluto pa Helenita. Helenita merdia mi ta passa guac pa mi busca costa, ok? Danki duci, buon mesa. Feliz mainta papu tambe, e pa mi gente nada más pa arriba, nada tranquila andar, no? Claro que sì. Sí.

ku Office Systems abu mesta di sidi di sinta traha of para traha. Ku umbutong set mo desk elektroniko di 73 pa 123 cm di altura. Provechadia special di 650 florin pa bo desk elektroniko. Office System, una bo workspace tabira uno mas placentero. Pasa awe mes na Frankreich Strat GS. Of visita nos website officesystemsaruba.com. Bestel, inosta deliver.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita din agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pasci, arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nome sia santificato,
2: lagabo reino bine nos, bo voluntad sia sina terra como nascelo, duna nos au e nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescosco nos ta perdonan nos debe dornan, e non laganos caide in tentacion, ma libranos di malo.
1: Mi ta comindabo, Maria,
2: vien di grazia, Señor ta cubo, bota benicionada in tur mujerna, e fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora in ahora di nos morto. Amen.
1: Mi ta quere, den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu, nos Señor, cuta concebidi Spirito Santo, a nasce di Maria Bia.